0: body underneath you. Lord, we will need.
1: Divi FM, Divi Hinnaku.
2: Modi Heke Megahertz, Divi FM. Abadwis, M Megatuka.
3: Da da da da.

0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwes m megatuka
1: lobi lobi